0: uvijek prvi.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Krimi petak na Prvom.
3: Ne. Antonija, pogledaj me. Antonija.
2: Noć u magli.
3: Au.
4: Ko ti je ovo napravio?
2: Silve Čapin.
5: I ne znaš ko te to, ne znam. Ne sjećam se.
2: U petak od 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
6: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.